0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oddio!
0: Madonna!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca proprio. Passate, fra poco anch'io sarò.
0: Povera madre!

0: che voglio tu?
1: Forse d'ogni avere ad affrettar la perdita, ma Nina ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
0: Il signor Germò.
1: Sono io.
0: Una dama da un coppio per voi, di qua non lungi, mi diede questo scritto.

0: padre l'affetto. Mi servì di vola mia il petto. Mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, affetta.
0: La sua
1: volta.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. Non odrai rimproveri.

0: montagne rase, violetta e germano sono disgiunti.
1: Davvero?
0: E la terra qui, al barone,

Céleste la promesse, la disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito, o migliore. Credo il strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.